0: sauf voir que la risposta è blu. La domanderò sauf voir que la risposta è blu.
1: Présence.
2: Radio Présence, 20h.